0: Mori.
1: Mori.
0: Vana nande.
1: Mari la kiza ibizo.
0: Twakuri he diz. Hello. Hello. Hello. Mwani wacu turiko turumva.

0: Mwile uvita Pasikeri Sadoki.
1: Ego.
0: Mwile uvita uvita Warembo Ikasaka. Mwile uvita Jamaru Ikasaka. Mwile uvita Gapinda Ahanu Kukabonambo.
1: Ego.
0: Mwile uvita Zakaria Rufufu Hanyine Mabanda.
1: Ego.
0: Mwile uvita Muyahudi Hanyine Mabanda.
1: Ego.
0: Mwile uvita Jamharu Aisehemu Zikasaka.
1: Ego.
0: Mwile uvita